Ia e fifia lava e. Ma wale ne am noe fatal noe la lo le tnu. Ia ua mai ana a onga fa aloia. Fa pisnisi me l'investe. Ia le sunga ia fa.